Straße. Yo simbelanga makamu elisa kangai. Yo simbelanga makamu swisanga mutema. Yo lamu silanga makamu elala e elala e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!